anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's

preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.

fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.